0: Radio aga kiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabagu keza. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande? Inde? Jackson mu Rusando no munsi mwatwitayeho cyane. Kaze. Ego. Ariko ni turuka turumvikana neza, hagarara neza. Allo.
1: Allo.
0: Bandanya rero.
1: Ngo. Tabureni murune akira kana gufeye
0: cyane. Ego.
1: Bose, kire mu cyumba akira kare cyane bari mu gusaba bari mu cyangwa ngira kana gukere.
0: Ego.
1: Ngo, ukire mu gusaba akimana akira kare cyane.
0: Ego.
1: Ngo. Ba kuko ni cyangwa ngira kana kare gukere.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ikanifuri
1: umutago
0: ufite cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa cyangwa c